oggi. Cazzo mi rocche, unai, ma ci vuoi mocci, dimmi stim, bogoi, ma...